senti che fiato le ho. Ma gli è sto un ballo, io per educazione ho detto sì. Ma per un ballo solo, qui sono due ore che sbattevo il culo. Tu balla, bada sola, io la mollo. Vado a portare gli appero sgabello. Senti che roba, guarda che casino.

0: Los 40, la classifica che chiama Italia Network, la classifica che... Los 40, la classifica che ti ha con Italia Network, la classifica che...
1: Power Play.